0: cyber chatter. I'm online all the time. I'm a damn good. I'm a damn good. I'm a damn good. I'm a damn good. I'm a damn. I'm a damn. I'm a damn good cyber chatter. And I hope you like my rhyme.
1: Thank you for listening to the news headlines here on Anon Radio. We're keeping you informed so you don't have to be. My name is Daniel. I am your friend. Hello and welcome and bye now. Hee hee hee hee ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho